0: tertular di media sosial hangat di udara.
1: Sebentar lagi, Berita Sabah FM.